0: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Ascolta l'hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: Mi piace, like it. Ti voglio, ti sento,
0: like it. Radio La Voce. Radio La Voce, tutto il piacere della buona musica, sui 96.8. 96.8.

0: Sono le 2:34.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

tutto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai, abbandonarmi.

0: 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.
3: It's the new style.
4: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari. Siamo animali, stringimi forte. Io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno. Baby, sto imparando a rimpiazzare i sogni come te. Qualcuno aveva detto che la mattina sveglio, neanche li ricordi. E vincere battaglie non mi serve mica, perché questa è una guerra in cui si perde sempre. E io perdo la testa, come Oloferne. Dimmi come ti senti, ora che baci un verme.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi ha lasciato dentro un mondo a bile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Sono le parole tue, mamma. Tu non bisticci mai.

Dicono che Dio per disegnare il mondo ci ha messo 7 giorni. E poi ci sono io all'ombra di mio padre e avevo 7 anni. Avrei voluto chiederti qualcosa in più, tipo se è vero che i sogni se li spendi li perdi e che gli uomini forti incassano colpi senza arrendersi mai, senza piangere mai. Dicono che Dio abbia creato tutti uguali ma speciali. Avrei voluto crederci almeno un po', per poi guardarmi allo specchio, essere fiero di tutto, gioire di ogni difetto e comunque ripetermi che

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena. E la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda, nella fretta di arrivare. Tra polemiche alla radio, una casa nuova da desiderare. E stasera piove ancora, e stasera farò tardi. Le giornate sempre corte, e io sempre meno giovane. Ma in fondo, l'ottava meraviglia del mondo, siamo io e te. Siamo io e te.

poi ricominciare. Un sentiero da esplorare che mi tiene ancora acceso, scivolando sulla noia, tu mi hai rialzato con la gioia. E arrivavo come un tuono, e arrivavo come sempre, la tua luce è un'anteprima a quello che avrei detto, che avrei fatto dopo. Ma in fondo, l'ottava meraviglia

0: e poi ricominciare, ricominciare.
1: Sono le 5:02.

0: Radio La Voce.
1: Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno.

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Yes! Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
1: Radio La Voce.
3: It's the new star.
2: Ascolta l'hit. Segui il suono di Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: Radio La Voce.
1: Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 6.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Mi hai mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Ultimamente sto in aria, vivo ancora con mia mamma. Ho più problemi di marra. E quanto tempo nel ghetto, coi piedi fuori dal letto. È stato bello.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Yes, ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
0: Radio La Voce.
4: E

0: Sono le 6:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Ok?
1: L'agenzia faccia da casting di Franco Tartaglia cerca proprio te. Hai tra i 16 e i 20 anni? Vuoi ballare? Vuoi cantare? Vuoi diventare famosa? Noi stiamo cercando volti nuovi. Stiamo cercando te. Stiamo cercando te.
2: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: Sono le 7:02.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 7:31. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Radio La Voce.
5: E

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Le note della tua musica preferita da Radio

0: Sono le 8 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 25 giugno, che apriamo con Villa Puzzu, dove con il decreto sindacale numero 14 dello scorso 24 giugno, il sindaco Pierpaolo Piu ha ufficializzato la composizione della giunta comunale, dando così avvio alla squadra amministrativa che accompagnerà il paese nei prossimi 5 anni. La nuova amministrazione, insieme al sindaco e alla maggioranza consiliare, si prepara ad affrontare le sfide indicate nel programma presentato agli elettori, con l'obiettivo di trasformare gli impegni presi in azioni concrete a favore della comunità. A ricoprire il ruolo di vice sindaco sarà Giancarlo Porcu, al quale sono state affidate le deleghe al patrimonio agricolo e forestale, ai servizi manutentivi e tecnologici. Salvatore Totto Melis entra in giunta con un'ampia responsabilità che comprende affari generali e culturali, tributi, gestione del patrimonio immobiliare, porto turistico, urbanistica, viabilità e trasporti. Viviana Loi sarà impegnata nelle politiche sociali e nella pubblica istruzione, mentre invece Sabrina Pili guiderà invece le deleghe alle attività produttive, turismo, eventi e manifestazioni. Con la presentazione ufficiale prevista durante il Consiglio Comunale di insediamento del prossimo 29 giugno, l'amministrazione Piu sarà pienamente operativa. Il sindaco e la sua squadra sono ora chiamati a mettere in campo un'azione di governo orientata alla vicinanza ai cittadini, alla manutenzione e valorizzazione del territorio, al sostegno delle famiglie e delle attività economiche, alla promozione della cultura e del turismo. Le aspettative della comunità sono alte e l'amministrazione è consapevole della responsabilità ricevuta dalle urne. Il lavoro dei prossimi anni sarà quindi rivolto a realizzare gli obiettivi del programma elettorale, puntando su ascolto, partecipazione e concretezza per costruire il futuro di Villa Puzzu. L'ondata di caldo che sta interessando anche il territorio sarrabese ha portato alla sospensione temporanea delle attività della scuola d'infanzia e della sezione primavera di Muravera, una decisione necessaria e immediata presa dopo il sopralluogo effettuato dai tecnici della ASL che hanno riscontrato all'interno della struttura scolastica di via Montessori temperature superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente. Di fronte ad una situazione che riguarda direttamente la salute e il comfort dei più piccoli, la sindaca Francesca Matana è intervenuta con tempestività firmando un'ordinanza di chiusura della scuola già in atto da ieri e sino a domani venerdì 26 giugno. Una scelta di responsabilità che mette al primo posto la tutela dei bambini, delle famiglie e del personale scolastico. La struttura infatti risultava priva di un adeguato impianto di climatizzazione, rendendo difficile garantire condizioni idonee durante le giornate caratterizzate da temperature particolarmente elevate. La prima cittadina ha però voluto rassicurare le famiglie. La soluzione al problema è già in fase di attuazione. Da stamane infatti i tecnici stanno provvedendo all'installazione dei climatizzatori necessari, mentre nella giornata di domani si procederà alla pulizia degli ambienti e dei presidi interessati dai lavori, così da permettere ai bambini di rientrare già dall'inizio della prossima settimana in un ambiente più sicuro, accogliente e confortevole. L'azione della sindaca Matana dimostra attenzione concreta verso i cittadini e capacità di affrontare rapidamente le criticità. In una situazione in cui era necessario intervenire senza perdere tempo, l'amministrazione comunale ha scelto la strada della prudenza e della soluzione immediata, trasformando un'emergenza legata al caldo in un intervento mirato per migliorare il servizio scolastico e il benessere dei piccoli alunni di Muravera. A Cassiadas 104 ragazzi e tra questi 6 minori con disabilità saranno coinvolti nei progetti estivi Centro Estivo e Spiaggia Day. Attraverso tale operazione l'amministrazione comunale intende garantire la più ampia partecipazione possibile, premiando non solo i ragazzi residenti a Cassiadas ma anche quelli non residenti che frequentano le scuole del territorio. Allo stesso tempo il Comune ha voluto offrire un'importante opportunità alle famiglie dei lavoratori impiegati presso le attività economiche e produttive del territorio, consentendo anche ai loro figli di accedere ai servizi estivi. Questa scelta nasce dalla consapevolezza che tali progetti svolgono una funzione fondamentale sotto un duplice profilo, ha dichiarato il sindaco Eugenio Murgioni. Da una parte consentono ai ragazzi di proseguire, anche durante la pausa scolastica, percorsi di crescita educativa, socializzazione, integrazione e sviluppo delle proprie capacità, offrendo al contempo occasioni di svago, divertimento e condivisione in un ambiente sano, sicuro e stimolante. Le attività attività programmate permettono ai bambini e ai ragazzi di vivere esperienze formative e ricreative, fornendo nuove amicizie, il rafforzamento delle relazioni sociali e una positiva occupazione del tempo libero. Dall'altra parte, ha proseguito il primo cittadino castiadese, rappresentano un concreto sostegno alle famiglie e ai lavoratori, offrendo un servizio che permette ai genitori di svolgere serenamente la propria attività lavorativa durante il periodo estivo. Particolarmente significativo è lo sforzo economico sostenuto dal Comune per garantire la realizzazione delle iniziative. L'amministrazione comunale sostiene pressoché integralmente il costo complessivo di gestione dei due progetti, prevedendo per le famiglie una quota simbolica di compartecipazione. Si tratta di un investimento rilevante che testimonia la volontà di mantenere i servizi accessibili a tutti e di sostenere concretamente il benessere delle famiglie, l'educazione dei minori e la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro. Il sindaco, come consuetudine, ha infine ringraziato la giunta comunale per il lavoro di indirizzo e condivisione delle scelte, gli uffici comunali, gli operatori coinvolti e tutte le famiglie che hanno scelto di aderire a questa iniziativa. Mentre ai ragazzi è stato rivolto l'augurio di vivere un'estate ricca di esperienze positive, amicizie, divertimento, crescita personale e momenti che possano contribuire al loro percorso di formazione e sviluppo. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 21 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni, informazioni, news, informazione locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
1: Radio La Voce 96 800 MHz in FM stereo.

0: Sono le 8 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: non la voglio vedere.
1: Love.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: Sono le 9:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, sui 96.8. 96.8.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e in menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 9:32.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

preghi di non scivolare. E un tempo invece per cercarla in vano, come quando è mare al tramonto fine agosto. C'è un tempo per dimenticarsi, di scordarsi e sopportare.

0: Sono le 10 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 25 giugno, che apriamo con Villa Puzzu, dove con il decreto sindacale numero 14 dello scorso 24 giugno, il sindaco Pierpaolo Piu ha ufficializzato la composizione della giunta comunale, dando così avvio alla squadra amministrativa che accompagnerà il paese nei prossimi 5 anni. La nuova amministrazione, insieme al sindaco e alla maggioranza consiliare, si prepara ad affrontare le sfide indicate nel programma presentato agli elettori, con l'obiettivo di trasformare gli impegni presi in azioni concrete a favore della comunità. A ricoprire il ruolo di vice sindaco sarà Giancarlo Porcu, al quale sono state affidate le deleghe al patrimonio agricolo e forestale, ai servizi manutentivi e tecnologici. Salvatore Totto Melis entra in giunta con un'ampia responsabilità che comprende affari generali e culturali, tributi, gestione del patrimonio immobiliare, porto turistico, urbanistica, viabilità e trasporti. Viviana Loi sarà impegnata nelle politiche sociali e nella pubblica istruzione, mentre invece Sabrina Pili guiderà invece le deleghe alle attività produttive, turismo, eventi e manifestazioni. Con la presentazione ufficiale prevista durante il Consiglio Comunale di insediamento del prossimo 29 giugno, l'amministrazione Piu sarà pienamente operativa. Il sindaco e la sua squadra sono ora chiamati a mettere in campo un'azione di governo orientata alla vicinanza ai cittadini, alla manutenzione e valorizzazione del territorio, al sostegno delle famiglie e delle attività economiche, alla promozione della cultura e del turismo. Le aspettative della comunità sono alte e l'amministrazione è consapevole della responsabilità ricevuta dalle urne. Il lavoro dei prossimi anni sarà quindi rivolto a realizzare gli obiettivi del programma elettorale, puntando su ascolto, partecipazione e concretezza per costruire il futuro di Villa Puzzu. L'ondata di caldo che sta interessando anche il territorio sarrabese ha portato alla sospensione temporanea delle attività della scuola d'infanzia e della sezione primavera di Muravera, una decisione necessaria e immediata presa dopo il sopralluogo effettuato dai tecnici della ASL che hanno riscontrato all'interno della struttura scolastica di via Montessori temperature superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente. Di fronte ad una situazione che riguarda direttamente la salute e il comfort dei più piccoli, la sindaca Francesca Matana è intervenuta con tempestività firmando un'ordinanza di chiusura della scuola già in atto da ieri e sino a domani venerdì 26 giugno. Una scelta di responsabilità che mette al primo posto la tutela dei bambini, delle famiglie e del personale scolastico. La struttura infatti risultava priva di un adeguato impianto di climatizzazione, rendendo difficile garantire condizioni idonee durante le giornate caratterizzate da temperature particolarmente elevate. La prima cittadina ha però voluto rassicurare le famiglie. La soluzione al problema è già in fase di attuazione. Da stamane infatti i tecnici stanno provvedendo all'installazione dei climatizzatori necessari, mentre nella giornata di domani si procederà alla pulizia degli ambienti e dei presidi interessati dai lavori, così da permettere ai bambini di rientrare già dall'inizio della prossima settimana in un ambiente più sicuro, accogliente e confortevole. L'azione della sindaca Matana dimostra attenzione concreta verso i cittadini e capacità di affrontare rapidamente le criticità. In una situazione in cui era necessario intervenire senza perdere tempo, l'amministrazione comunale ha scelto la strada della prudenza e della soluzione immediata, trasformando un'emergenza legata al caldo in un intervento mirato per migliorare il servizio scolastico e il benessere dei piccoli alunni di Muravera. A Cassiadas 104 ragazzi e tra questi 6 minori con disabilità saranno coinvolti nei progetti estivi Centro Estivo e Spiaggia Day. Attraverso tale operazione l'amministrazione comunale intende garantire la più ampia partecipazione possibile, premiando non solo i ragazzi residenti a Cassiadas ma anche quelli non residenti che frequentano le scuole del territorio. Allo stesso tempo il comune ha voluto offrire un'importante opportunità alle famiglie dei lavoratori impiegati presso le attività economiche e produttive del territorio, consentendo anche ai loro figli di accedere ai servizi estivi. Questa scelta nasce dalla consapevolezza che tali progetti svolgono una funzione fondamentale sotto un duplice profilo, ha dichiarato il sindaco Eugenio Murgioni. Da una parte consentono ai ragazzi di proseguire, anche durante la pausa scolastica, percorsi di crescita educativa, socializzazione, integrazione e sviluppo delle proprie capacità, offrendo al contempo occasioni di svago, divertimento e condivisione in un ambiente sano, sicuro e stimolante. Le attività attività programmate permettono ai bambini e ai ragazzi di vivere esperienze formative e ricreative, fornendo nuove amicizie, il rafforzamento delle relazioni sociali e una positiva occupazione del tempo libero. Dall'altra parte, ha proseguito il primo cittadino castiadese, rappresentano un concreto sostegno alle famiglie e ai lavoratori, offrendo un servizio che permette ai genitori di svolgere serenamente la propria attività lavorativa durante il periodo estivo. Particolarmente significativo è lo sforzo economico sostenuto dal Comune per garantire la realizzazione delle iniziative. L'amministrazione comunale sostiene pressoché integralmente il costo complessivo di gestione dei due progetti, prevedendo per le famiglie una quota simbolica di compartecipazione. Si tratta di un investimento rilevante che testimonia la volontà di mantenere i servizi accessibili a tutti e di sostenere concretamente il benessere delle famiglie, l'educazione dei minori e la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro. Il sindaco, come consuetudine, ha infine ringraziato la giunta comunale per il lavoro di indirizzo e condivisione delle scelte, gli uffici comunali, gli operatori coinvolti e tutte le famiglie che hanno scelto di aderire a questa iniziativa. Mentre ai ragazzi è stato rivolto l'augurio di vivere un'estate ricca di esperienze positive, amicizie, divertimento, crescita personale e momenti che possano contribuire al loro percorso di formazione e sviluppo. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est. Mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 21 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 11 e 5 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Oniro Label.

Le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e in menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 11:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Eccoci pronti per questo nuovo appuntamento con Italia Hit Parade, la classifica settimanale di 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori, classifica che riguarda la settimana che va dal 22 al 28 giugno 2026. Prima di iniziare per scoprire le top 10 di questa settimana, un grosso saluto dal vostro Mario, altrettanto grande il saluto del nostro Michele, di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. Radio La Voce 96.800 MHz dagli studi di Muravera. Io direi subito di iniziare andando a scoprire la posizione numero 10, dove scende di un posto Saif. L'album si intitola Santissimo, ci ascoltiamo in collaborazione con Brescia, Parlar d'amore.

0: le più ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: E da New Entry la settimana scorsa parliamo di Francesca Michelin, che troviamo in ottava posizione. Magia Bianca, questo è proprio il suo ultimo album del 2026, e da questo album ci ascoltiamo il singolo apripista, Strega Comanda.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 22 al 28 giugno 2026. Stabile in settima posizione ritroviamo Blanco, dall'album Ma tanto non rinasco.

0: Vasco.
1: Ed ora la posizione numero 6, dove era new entry la settimana scorsa, parliamo di ultimo, quindi scala ben 4 posti, Il giorno che aspettavo, anche in questo caso il suo ultimo lavoro discografico che sicuramente avrà tantissimo successo. Singolo che andiamo ad ascoltare, ormai da diverse settimane in rotazione radiofonica in tutte le radio italiane, porta il titolo di Acquario.

0: le più ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: Siamo giunti così a metà classifica, dove guadagna un posto Tiziano Ferro, dall'album Sono un grande, in collaborazione con Shiva, Felici a metà.
2: Ho deciso di restare, ho appoggiato il mio cuore, asfaltato da giorni, massacrato d'amore, perché questa è una missione, la missione è la mia, l'anima sempre in ascolto ed il cuore mai solto.

Ricordo che siete all'ascolto di Italia e Parade, classifica dal 22 al 28 giugno 2026. Ed ora il podio. Terza posizione, scavalca Dito nella piaga e si insedia quindi alla posizione medaglia di bronzo, Samurai J. Dall'album Amatore con Vito Salamanca ci ascoltiamo Flamenco Paranoia.

0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, classifica dal 22 al 28 giugno 2026, facciamo riepilogo iniziando alla posizione numero 10. Dove abbiamo trovato Saif con l'album Santissimo. Nono posto per Arisa, Fotomosse. Ottava posizione per Francesca Michielin con Magia Bianca. Settimo posto per Blanco con l'album Ma. Sesta posizione per ultimo, Il giorno che aspettavo. Quinto posto per Tiziano Ferro con l'album Sono un grande. Quarta posizione per Dito nella piaga, Miss Italia. Terzo posto per Samurai J con Amatore. Seconda posizione per Serena Brancale con l'album Sacro. E alla prima posizione anche questa settimana ritroviamo Madame. L'album si intitola Disincanto e in collaborazione con Marrakesh andiamo a sentire il singolo Volevo capire.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così Madama, abbiamo detto, per la seconda settimana di fila la prima posizione dell'Italia Hit Parade. Questa è la classifica dal 22 al 28 giugno 2026. Siamo arrivati alla conclusione. L'augurio che rimaniate sintonizzati sulle nostre magiche frequenze del 96.800 MHz di Radio La Voce con il nostro palinsesto musicale. Prima di congedarci, i saluti da parte del nostro Michele, che cura la regia del programma, e naturalmente non possono mancare i miei saluti calorosi e abbronzati per augurarvi una buona estate 2026 a tutti voi. Ciao, alla prossima!

0: Sono le 12 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
4: E in moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, sa di reparare un bel programma.

0: Il signor Marlon Brundu e la signora Nilla Pist sono marito e moglie e sono anche due modesti allevatori di polli e, come tutte le mattine, anche oggi stanno lavorando presso il loro pollaio.
1: Pia, pia, pia, pia, pia, pia, pia, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella. Venite a mangiare, aio! Pinuccia, Mariuccia, Teresa, Pompeo! Pia, pia, pia, pia, pia, pia, pia, pia!
2: Dai, venite che è pronta la roba da mangiare, aio! Rosina, Galizia, Pompilia, Romona! Vieni, dai! Bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella.
0: Signori, buongiorno.
2: Oh, buongiorno, signore.
0: Complimenti, vedo che avete delle stupende galline.
3: Ci alziamo tutte le mattine presto presto, e le laviamo, e le puliamo il becco, facciamo di tutto.
0: Bravi, bravi veramente, ma sono galline sarde?
2: No, abbiamo avuto anche la gallina sarda, ne abbiamo avuto, quanto sarà, 3 anni fa, però la gallina sarda non ha volontà. Lei la sente facendo l'uovo e tutta lì, co, co, co, co, lo fa tutto pieno di sangue, sforza, insomma non ha voglia.
0: E le avete cambiate quindi?
2: Sì, le abbiamo cambiate, poi abbiamo preso le galline genovesi.
0: Beh, come resa come sono?
2: L'uovo te lo fa, però te lo fa sospirare, te lo fa alle 7, 8:30 di sera, ancora lì che lo sta facendo. Poi lo fa piccolo, sembra l'uovo di un piccione.
0: Eh sì, buon sangue non mente.
2: Comunque, la resa di un pollaio dipende solo da un buon gallo.
0: In che senso, mi scusi?
2: Allora, le spiego. Noi una volta abbiamo avuto questo gallo sardo, un gallo bellissimo, aveva dei colori che era una meraviglia. Per fecondare poi non ce n'era altro. Solo che era sempre stanco, perché fecondava e si coricava, fecondava e si coricava.
3: E poi la mattina non si svegliava presto, ci faceva alzare anche le 11:30 passate. Noi avevamo cose da fare per colpa del gallo, lei lo capisce?
0: Beh, certo, mi rendo conto.
2: Una mattina prendo, vado al pollaio, come tutte le mattine. Come sono entrato nel pollaio, guardo per aria, vedo questo falco che faceva la ruota, girava da una parte all'altra, girava, girava, ma ho detto, già non mi vorrà portare via le galline. A un certo punto cerco il gallo e non lo vedevo, guardo e lo vedo coricato pancia in su, con le ali mezzo aperte, ho detto, deve essere morto il gallo, vado lì per soccorrerlo di corsa, come arrivo lì vicino, il gallo apre un occhio, mi guarda e mi dice,
0: in definitiva cosa voleva dire?
2: Voleva dire, levati da lì che adesso se scende il pacco già meglio giusto io per le feste. Allora cosa faccio? Torno indietro, mi nascondo bene, cosa voleva vedere? Il falco scende in picchiata sparata, proprio in direzione del gallo. Ma ecco che il gallo si solleva di scatto, lo prende per il collo, lo sbatte per terra, si solleva un grande polverone. Vediamo tutte le galline che stanno applaudendo, ancora il gallo, 4 beccate in testa al falco. Il falco non sa più cosa fare, il falco è coricato per terra, prende ancora 4 beccate da sinistra, le galline continuano a applaudire. Ecco il gallo che picchia ancora col becco sulla testa del falco, il falco è disteso per terra, fa gli occhi bianchi, il gallo sardo ha vinto, le galline urlano vittoria.
0: È molto interessante.
2: Beh, sa che da quella volta il falco non è più tornato?
3: Solo quello, e dimmi la volta che ha rincorso a me il gallo.
2: La Chapelle va a raccontare certe cose adesso, va.
0: Mi dica, ma che razza sono queste?
2: Queste sono galline padovane, ce le ha portate un nostro nipote da Padova. Sono galline volonterosissime, le sente facendo l'uovo, sono proprio tranquille. Co, co, co, lo lasciano andare come se fossero nel burro. Guardi che belle uova che fanno.
0: Belle veramente, sembrano uova di Pasqua.
2: No, le uova di Pasqua sono queste, quelle sono le uova di Pompilia.
0: Ma senta, che roba ci dà da mangiare lei a queste galline?
3: Guardi, se potrestimo glielo direstimo, siccome non potrestimo, Piacenza.
0: Ma signora, su, in buona fede naturalmente.
2: Guardi, glielo diciamo perché è lei, eh?
3: Ti ho detto di non dirglielo.
0: Ma signora, ripeto, in buona fede.
2: Va bene. Dunque, noi le diamo un mangime brasiliano che ci porta sotto mano un nostro cugino. Sa cos'è? Il proverbio dice, chi spende meno, meno spende.
0: Ho capito. Allora devo dare una brutta notizia.
2: E cos'è, morto?
0: Peggio ancora. Signori, io sono l'agente delle tasse. Voi, in questa maniera, evadete il fisco. Avete 20 milioni di multa.
2: Ma cosa sta dicendo?
0: Mi dispiace, signori. Arrivederci.
3: Hai visto? Quando io dico non potresti, ma cosa ti ho detto io?
2: Chi andava a immaginare che quella era l'agente delle tasse? Ma porca miseria, ma dimmi tu.
3: Ti dico io. Ma cosa ti credi che pensi? Che sia? Signori, buongiorno.
2: Buongiorno a lei, signore.
4: Belle galline, stupende. Vi faccio veramente i complimenti.
2: Grazie dei complimenti.
4: Senta un po', cosa ci date da mangiare alle galline?
3: E noi alle galline gli diamo da mangiare cacca.
4: Scusate, potete ripetere la frase?
3: Sì, gli diamo da mangiare cacca.
4: Ah sì? Io sono l'ufficiale sanitario e per questo voi pagate 25 milioni di multa.
3: Ma no, signore, quando è che stiamo scherzando?
4: No, voi non scherzate, e poi si sente la puzza dell'alito delle galline. Avete ragione voi, sì, gli date proprio gli escrementi.
3: Ma venga qua, signore.
4: Niente da fare, pagate la multa e basta.
2: Hai visto, per fare le spiritose, mangiano cacca, eh? Hai visto?
3: Ti andavo a immaginare che quell'uomo era quello lì. Io l'ho detto solo perché ero arrabbiata.
2: Un'altra volta ti tappi la bocca.
5: Signore, buongiorno.
2: Oh, buongiorno. C'è traffico questa mattina qui, eh?
5: Complimenti, avete delle stupende galline, veramente belle.
2: Sono bellissime.
5: Padovane?
2: Padovanissime.
5: E senta, che roba ci dà da mangiare lei a queste galline?
2: Io le galline, niente.
5: E come sarebbe dire niente?
2: Niente, perché io tutte le mattine a ogni gallina gli do 2500 lire e si comprano quello che vogliono loro.

0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
1: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 25 giugno, che apriamo con Villa Puzzu, dove con il decreto sindacale numero 14 dello scorso 24 giugno, il sindaco Pierpaolo Piu ha ufficializzato la composizione della giunta comunale, dando così avvio alla squadra amministrativa che accompagnerà il paese nei prossimi 5 anni. La nuova amministrazione, insieme al sindaco e alla maggioranza consiliare, si prepara ad affrontare le sfide indicate nel programma presentato agli elettori, con l'obiettivo di trasformare gli impegni presi in azioni concrete a favore della comunità. A ricoprire il ruolo di vice sindaco sarà Giancarlo Porcu, al quale sono state affidate le deleghe al patrimonio agricolo e forestale, ai servizi manutentivi e tecnologici. Salvatore Totto Melis entra in giunta con un'ampia responsabilità che comprende affari generali e culturali, tributi, gestione del patrimonio immobiliare, porto turistico, urbanistica, viabilità e trasporti. Viviana Loi sarà impegnata nelle politiche sociali e nella pubblica istruzione, mentre invece Sabrina Pili guiderà invece le deleghe alle attività produttive, turismo, eventi e manifestazioni. Con la presentazione ufficiale prevista durante il Consiglio Comunale di insediamento del prossimo 29 giugno, l'amministrazione Piu sarà pienamente operativa. Il sindaco e la sua squadra sono ora chiamati a mettere in campo un'azione di governo orientata alla vicinanza ai cittadini, alla manutenzione e valorizzazione del territorio, al sostegno delle famiglie e delle attività economiche, alla promozione della cultura e del turismo. Le aspettative della comunità sono alte e l'amministrazione è consapevole della responsabilità ricevuta dalle urne. Il lavoro dei prossimi anni sarà quindi rivolto a realizzare gli obiettivi del programma elettorale, puntando su ascolto, partecipazione e concretezza per costruire il futuro di Villa Puzzu. L'ondata di caldo che sta interessando anche il territorio sarrabese ha portato alla sospensione temporanea delle attività della scuola d'infanzia e della sezione primavera di Muravera, una decisione necessaria e immediata presa dopo il sopralluogo effettuato dai tecnici della ASL che hanno riscontrato all'interno della struttura scolastica di via Montessori temperature superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente. Di fronte ad una situazione che riguarda direttamente la salute e il comfort dei più piccoli, la sindaca Francesca Matana è intervenuta con tempestività firmando un'ordinanza di chiusura della scuola già in atto da ieri e sino a domani venerdì 26 giugno. Una scelta di responsabilità che mette al primo posto la tutela dei bambini, delle famiglie e del personale scolastico. La struttura infatti risultava priva di un adeguato impianto di climatizzazione, rendendo difficile garantire condizioni idonee durante le giornate caratterizzate da temperature particolarmente elevate. La prima cittadina ha però voluto rassicurare le famiglie. La soluzione al problema è già in fase di attuazione. Da stamane infatti i tecnici stanno provvedendo all'installazione dei climatizzatori necessari, mentre nella giornata di domani si procederà alla pulizia degli ambienti e dei presidi interessati dai lavori, così da permettere ai bambini di rientrare già dall'inizio della prossima settimana in un ambiente più sicuro, accogliente e confortevole. L'azione della sindaca Matana dimostra attenzione concreta verso i cittadini e capacità di affrontare rapidamente le criticità. In una situazione in cui era necessario intervenire senza perdere tempo, l'amministrazione comunale ha scelto la strada della prudenza e della soluzione immediata, trasformando un'emergenza legata al caldo in un intervento mirato per migliorare il servizio scolastico e il benessere dei piccoli alunni di Muravera. A Cassiadas 104 ragazzi e tra questi 6 minori con disabilità saranno coinvolti nei progetti estivi Centro Estivo e Spiaggia Day. Attraverso tale operazione l'amministrazione comunale intende garantire la più ampia partecipazione possibile, premiando non solo i ragazzi residenti a Cassiadas ma anche quelli non residenti che frequentano le scuole del territorio. Allo stesso tempo il Comune ha voluto offrire un'importante opportunità alle famiglie dei lavoratori impiegati presso le attività economiche e produttive del territorio, consentendo anche ai loro figli di accedere ai servizi estivi. Questa scelta nasce dalla consapevolezza che tali progetti svolgono una funzione fondamentale sotto un duplice profilo, ha dichiarato il sindaco Eugenio Murgioni. Da una parte consentono ai ragazzi di proseguire anche durante la pausa scolastica percorsi di crescita educativa, socializzazione, integrazione e sviluppo delle proprie capacità, offrendo al contempo occasioni di svago, divertimento e condivisione in un ambiente sano, sicuro e stimolante. Le attività attività programmate permettono ai bambini e ai ragazzi di vivere esperienze formative e ricreative, fornendo nuove amicizie, il rafforzamento delle relazioni sociali e una positiva occupazione del tempo libero. Dall'altra parte, ha proseguito il primo cittadino castiadese, rappresentano un concreto sostegno alle famiglie e ai lavoratori, offrendo un servizio che permette ai genitori di svolgere serenamente la propria attività lavorativa durante il periodo estivo. Particolarmente significativo è lo sforzo economico sostenuto dal Comune per garantire la realizzazione delle iniziative. L'amministrazione comunale sostiene pressoché integralmente il costo complessivo di gestione dei due progetti, prevedendo per le famiglie una quota simbolica di compartecipazione. Si tratta di un investimento rilevante che testimonia la volontà di mantenere i servizi accessibili a tutti e di sostenere concretamente il benessere delle famiglie, l'educazione dei minori e la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro. Il sindaco, come consuetudine, ha infine ringraziato la giunta comunale per il lavoro di indirizzo e condivisione delle scelte, gli uffici comunali, gli operatori coinvolti e tutte le famiglie che hanno scelto di aderire a questa iniziativa. Mentre ai ragazzi è stato rivolto l'augurio di vivere un'estate ricca di esperienze positive, amicizie, divertimento, crescita personale e momenti che possano contribuire al loro percorso di formazione e sviluppo. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 21 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni, informazioni, news, informazione locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Sono le 13:25. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama. Spot!
1: Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
5: Girl, I'm down mezzo sorriso.
6: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
7: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore. Quando penso a te, cosa resta di un amore?
2: Sono le 13:28. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo.
8: Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 13 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani. Jealousy, bring the music back to me.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani. La soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 25 giugno, che apriamo con Villa Puzzu, dove con il decreto sindacale numero 14 dello scorso 24 giugno, il sindaco Pierpaolo Piu ha ufficializzato la composizione della giunta comunale, dando così avvio alla squadra amministrativa che accompagnerà il paese nei prossimi 5 anni. La nuova amministrazione, insieme al sindaco e alla maggioranza consiliare, si prepara ad affrontare le sfide indicate nel programma presentato agli elettori, con l'obiettivo di trasformare gli impegni presi in azioni concrete a favore della comunità. A ricoprire il ruolo di vice sindaco sarà Giancarlo Porcu, al quale sono state affidate le deleghe al patrimonio agricolo e forestale, ai servizi manutentivi e tecnologici. Salvatore Totto Melis entra in giunta con un'ampia responsabilità che comprende affari generali e culturali, tributi, gestione del patrimonio immobiliare, porto turistico, urbanistica, viabilità e trasporti. Viviana Loi sarà impegnata nelle politiche sociali e nella pubblica istruzione, mentre invece Sabrina Pili guiderà invece le deleghe alle attività produttive, turismo, eventi e manifestazioni. Con la presentazione ufficiale prevista durante il Consiglio Comunale di insediamento del prossimo 29 giugno, l'amministrazione Piu sarà pienamente operativa. Il sindaco e la sua squadra sono ora chiamati a mettere in campo un'azione di governo orientata alla vicinanza ai cittadini, alla manutenzione e valorizzazione del territorio, al sostegno delle famiglie e delle attività economiche, alla promozione della cultura e del turismo. Le aspettative della comunità sono alte e l'amministrazione è consapevole della responsabilità ricevuta dalle urne. Il lavoro dei prossimi anni sarà quindi rivolto a realizzare gli obiettivi del programma elettorale, puntando su ascolto, partecipazione e concretezza per costruire il futuro di Villa Puzzu. L'ondata di caldo che sta interessando anche il territorio sarrabese ha portato alla sospensione temporanea delle attività della scuola d'infanzia e della sezione primavera di Muravera, una decisione necessaria e immediata presa dopo il sopralluogo effettuato dai tecnici dell'ASL che hanno riscontrato all'interno della struttura scolastica di via Montessori temperature superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente. Di fronte ad una situazione che riguarda direttamente la salute e il comfort dei più piccoli, la sindaca Francesca Matana è intervenuta con tempestività firmando un'ordinanza di chiusura della scuola già in atto da ieri e sino a domani venerdì 26 giugno. Una scelta di responsabilità che mette al primo posto la tutela dei bambini, delle famiglie e del personale scolastico. La struttura infatti risultava priva di un adeguato impianto di climatizzazione, rendendo difficile garantire condizioni idonee durante le giornate caratterizzate da temperature particolarmente elevate. La prima cittadina ha però voluto rassicurare le famiglie. La soluzione al problema è già in fase di attuazione. Da stamane infatti i tecnici stanno provvedendo all'installazione dei climatizzatori necessari, mentre nella giornata di domani si procederà alla pulizia degli ambienti e dei presidi interessati dai lavori, così da permettere ai bambini di rientrare già dall'inizio della prossima settimana in un ambiente più sicuro, accogliente e confortevole. L'azione della sindaca Matana dimostra attenzione concreta verso i cittadini e capacità di affrontare rapidamente le criticità. In una situazione in cui era necessario intervenire senza perder tempo, l'amministrazione comunale ha scelto la strada della prudenza e della soluzione immediata, trasformando un'emergenza legata al caldo in un intervento mirato per migliorare il servizio scolastico e il benessere dei piccoli alunni di Muravera. A Cassiadas 104 ragazzi e tra questi 6 minori con disabilità saranno coinvolti nei progetti estivi Centro Estivo e Spiaggia Day. Attraverso tale operazione l'amministrazione comunale intende garantire la più ampia partecipazione possibile, premiando non solo i ragazzi residenti a Cassiadas ma anche quelli non residenti che frequentano le scuole del territorio. Allo stesso tempo il Comune ha voluto offrire un'importante opportunità alle famiglie dei lavoratori impiegati presso le attività economiche e produttive del territorio, consentendo anche ai loro figli di accedere ai servizi estivi. Questa scelta nasce dalla consapevolezza che tali progetti svolgono una funzione fondamentale sotto un duplice profilo, ha dichiarato il sindaco Eugenio Murgioni. Da una parte consentono ai ragazzi di proseguire anche durante la pausa scolastica per percorsi di crescita educativa, socializzazione, integrazione e sviluppo delle proprie capacità, offrendo al contempo occasioni di svago, divertimento e condivisione in un ambiente sano, sicuro e stimolante. Le attività programmate permettono ai bambini e ai ragazzi di vivere esperienze formative e ricreative, fornendo nuove amicizie, il rafforzamento delle relazioni sociali e una positiva occupazione del tempo libero. Dall'altra parte, ha proseguito il primo cittadino castiadese, rappresentano un concreto sostegno alle famiglie e ai lavoratori, offrendo un servizio che permette ai genitori di svolgere serenamente la propria attività lavorativa durante il periodo estivo. Particolarmente significativo è lo sforzo economico sostenuto dal Comune per garantire la realizzazione delle iniziative. L'amministrazione comunale sostiene pressoché integralmente il costo complessivo di gestione dei due progetti, prevedendo per le famiglie una quota simbolica di compartecipazione. Si tratta di un investimento rilevante che testimonia la volontà di mantenere i servizi accessibili a tutti e di sostenere concretamente il benessere delle famiglie, l'educazione dei minori e la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro. Il sindaco, come consuetudine, ha infine ringraziato la giunta comunale per il lavoro di indirizzo e condivisione delle scelte, gli uffici comunali, gli operatori coinvolti e tutte le famiglie che hanno scelto di aderire a questa iniziativa. Mentre ai ragazzi è stato rivolto l'augurio di vivere un'estate ricca di esperienze positive, amicizie, divertimento, crescita personale e momenti che possano contribuire al loro percorso di formazione e sviluppo. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est. Mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 21 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

quale siate qui. Ogni volta che non so

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento a non cadere nel vino o finir dentro i tuoi occhi.

risolvere uno spunto. E ho detto, olè, sono perduto. Un COVID. La notte sta morendo ed è

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Radio Lab.

0: sarà.
1: Sono le 15. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: sono le 15 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: mezzo sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
2: Informazione, informazione, news, informazione locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.
4: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 25 giugno, che apriamo con Villa Puzzu, dove con il decreto sindacale numero 14 dello scorso 24 giugno il sindaco Pierpaolo Piu ha ufficializzato la composizione della giunta comunale, dando così avvio alla squadra amministrativa che accompagnerà il paese nei prossimi 5 anni. La nuova amministrazione, insieme al sindaco e alla maggioranza consiliare, si prepara ad affrontare le sfide indicate nel programma presentato agli elettori, con l'obiettivo di trasformare gli impegni presi in azioni concrete a favore della comunità. A ricoprire il ruolo di vice sindaco sarà Giancarlo Porcu, al quale sono state affidate le deleghe al patrimonio agricolo e forestale, ai servizi manutentivi e tecnologici. Salvatore Totto Melis entra in giunta con un'ampia responsabilità che comprende affari generali e culturali, tributi, gestione del patrimonio immobiliare, porto turistico, urbanistica, viabilità e trasporti. Viviana Loi sarà impegnata nelle politiche sociali e nella pubblica istruzione, mentre invece Sabrina Pili guiderà invece le deleghe alle attività produttive, turismo, eventi e manifestazioni. Con la presentazione ufficiale prevista durante il Consiglio Comunale di insediamento del prossimo 29 giugno, l'amministrazione Piu sarà pienamente operativa. Il sindaco e la sua squadra sono ora chiamati a mettere in campo un'azione di governo orientata alla vicinanza ai cittadini, alla manutenzione e valorizzazione del territorio, al sostegno delle famiglie e delle attività economiche, alla promozione della cultura e del turismo. Le aspettative della comunità sono alte e l'amministrazione è consapevole della responsabilità ricevuta dalle urne. Il lavoro dei prossimi anni sarà quindi rivolto a realizzare gli obiettivi del programma elettorale, puntando su ascolto, partecipazione e concretezza per costruire il futuro di Villa Puzzu. L'ondata di caldo che sta interessando anche il territorio sarrabese ha portato alla sospensione temporanea delle attività della scuola d'infanzia e della sezione primavera di Muravera, una decisione necessaria e immediata presa dopo il sopralluogo effettuato dai tecnici della ASL che hanno riscontrato all'interno della struttura scolastica di via Montessori temperature superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente. Di fronte ad una situazione che riguarda direttamente la salute e il comfort dei più piccoli, la sindaca Francesca Matana è intervenuta con tempestività firmando un'ordinanza di chiusura della scuola già in atto da ieri e sino a domani venerdì 26 giugno. Una scelta di responsabilità che mette al primo posto la tutela dei bambini, delle famiglie e del personale scolastico. La struttura infatti risultava priva di un adeguato impianto di climatizzazione, rendendo difficile garantire condizioni idonee durante le giornate caratterizzate da temperature particolarmente elevate. La prima cittadina ha però voluto rassicurare le famiglie. La soluzione al problema è già in fase di attuazione. Da stamane infatti i tecnici stanno provvedendo all'installazione dei climatizzatori necessari, mentre nella giornata di domani si procederà alla pulizia degli ambienti e dei presidi interessati dai lavori, così da permettere ai bambini di rientrare già dall'inizio della prossima settimana in un ambiente più sicuro, accogliente e confortevole. L'azione della sindaca Matana dimostra attenzione concreta verso i cittadini e capacità di affrontare rapidamente le criticità. In una situazione in cui era necessario intervenire senza perder tempo, l'amministrazione comunale ha scelto la strada della prudenza e della soluzione immediata, trasformando un'emergenza legata al caldo in un intervento mirato per migliorare il servizio scolastico e il benessere dei piccoli alunni di Muravera. A Castiadas 104 ragazzi e tra questi 6 minori con disabilità saranno coinvolti nei progetti estivi Centro Estivo e Spiaggia Day. Attraverso tale operazione l'amministrazione comunale intende garantire la più ampia partecipazione possibile, premiando non solo i ragazzi residenti a Castiadas ma anche quelli non residenti che frequentano le scuole del territorio. Allo stesso tempo il Comune ha voluto offrire un'importante opportunità alle famiglie dei lavoratori impiegati presso le attività economiche e produttive del territorio, consentendo anche ai loro figli di accedere ai servizi estivi. Questa scelta nasce dalla consapevolezza che tali progetti svolgono una funzione fondamentale sotto un duplice profilo, ha dichiarato il sindaco Eugenio Murgioni. Da una parte consentono ai ragazzi di proseguire, anche durante la pausa scolastica, percorsi di crescita educativa, socializzazione, integrazione e sviluppo delle proprie capacità, offrendo al contempo occasioni di svago, divertimento e condivisione in un ambiente sano, sicuro e stimolante. Le attività programmate permettono ai bambini e ai ragazzi di vivere esperienze formative e ricreative, fornendo nuove amicizie, il rafforzamento delle relazioni sociali e una positiva occupazione del tempo libero. Dall'altra parte, ha proseguito il primo cittadino castiadese, rappresentano un concreto sostegno alle famiglie e ai lavoratori, offrendo un servizio che permette ai genitori di svolgere serenamente la propria attività lavorativa durante il periodo estivo. Particolarmente significativo è lo sforzo economico sostenuto dal Comune per garantire la realizzazione delle iniziative. L'amministrazione comunale sostiene pressoché integralmente il costo complessivo di gestione dei due progetti, prevedendo per le famiglie una quota simbolica di compartecipazione. Si tratta di un investimento rilevante che testimonia la volontà di mantenere i servizi accessibili a tutti e di sostenere concretamente il benessere delle famiglie, l'educazione dei minori e la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro. Il sindaco, come consuetudine, ha infine ringraziato la giunta comunale per il lavoro di indirizzo e condivisione delle scelte, gli uffici comunali, gli operatori coinvolti e tutte le famiglie che hanno scelto di aderire a questa iniziativa. Mentre ai ragazzi è stato rivolto l'augurio di vivere un'estate ricca di esperienze positive, amicizie, divertimento, crescita personale e momenti che possano contribuire al loro percorso di formazione e sviluppo. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est. Mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 21 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
2: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e in menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

cuore a posto quando penso a te, mi si riallineano le stelle in cielo, sparisce tutto quello che non c'è.

0: sono le 16 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di toglier la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Sono le 17 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene, ci siamo, eccoci amici pronti per partire, tutti a bordo, la nostra nave carica di musica sta per prendere largo, quindi salite a bordo, anche perché al mare non si può stare, visto il pomeriggio abbastanza nuvoloso, non credo arrivi acqua, non si può dire, perché in qualche paese, in qualche zona della Sardegna ha anche piovuto, quindi anche ieri pomeriggio mi sembra, quindi potrebbe accadere. Comunque lasciamo le previsioni del tempo, invece andiamo a vedere le previsioni delle canzoni che ci richiederete durante questa puntata. Io qualcuna quindi potrebbe accadere. Comunque lasciamo le previsioni del tempo, invece andiamo a vedere le previsioni delle canzoni che

sono fans del programma dei Dichi Richiesti, non vanno mai in vacanza, seguono il programma tutti i pomeriggi, quindi grazie di cuore a loro, un saluto e un grazie anche a tutto il resto del pubblico che ci segue con tanto affetto. Partiamo e allora premo il pulsantino che ci permette di ascoltare il primo brano in programma dalle voci di Clara e San Giovanni, Le ragazze.

0: dedicata da parte mia a tutte le ragazze che stanno seguendo il programma Dediche Richieste. Clara e San Giovanni ad aprire il nostro spazio. Dediche Richieste in diretta radio dai 96.8, sono le 17.09 minuti. Rigorosa diretta come sempre per questo appuntamento. Un ciao a tutto il pubblico che ci segue, amici nuovi anche, in questo periodo capita, quindi saluto anche gli amici che ci seguono per la prima volta in questo periodo dell'anno, in questo inizio estate 2026. Va bene, continuiamo con la prossima canzone, ancora musica italiana con la voce di Ultimo, Romantica.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Si intitola Romantica, la nuova canzone di Ultimo che ci sta accompagnando ormai da qualche settimana, un'altra bella canzone di questo giovane artista che insomma riscuote grande successo anche dal vivo, riempie sempre tutto, piazze, stadi ormai, di tutto e di più. Grande Ultimo, Romantica, questa è la sua canzone, l'ultimo singolo in ordine di tempo che avremo modo di riascoltare ancora. Si intitola On My Soul, questo nuovo di Bruno Mars.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Basta poco, e la voce era quella di Chiara Galeazzo qui al programma Dediche Richieste in questo spazio dedicato alla musica italiana, che continua con questa nuova versione di Perdono, uno dei primi successi di Tiziano Ferro, e lo ascoltiamo insieme a Lazza.

Bene, così ci siamo ascoltati anche questa canzone dal titolo Perdono, che conosciamo benissimo un po' tutti, almeno quelli che seguono le canzoni di Tiziano Ferro, pubblicata da pochissimo questa nuova versione insieme alla voce di Lazza. Il titolo appunto era Perdono, Tiziano Ferro, che abbiamo ascoltato insieme a Lazza, che tra l'altro è stato uno dei dischi richiesto in questa puntata. Ecco, dimenticavo di salutare l'amica ascoltatrice che l'ha richiesto al 346 12 72 406. Jason Derulo, che stiamo lanciando da qualche puntata con questo Sexy For Me. I just love to say it. Jason.

0: Piccolo spazio dedicato alle hit internazionali, nel quale abbiamo trovato la voce di Jason Derulo con Sexy For Me. Altro disco richiesto da voi, Buon Vento, Giovanotti e Alfa.
1: Da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come

altra hit, altra grande protagonista della musica targata estate 2026, questa canzone di Jovanotti, Alfa, Buon Vento, è un altro brano richiesto da voi. Intanto vi ricordo il numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta, quindi se avete un brano da ascoltare, da dedicare, dei saluti, degli auguri da fare, non aspettate, inviate l'SMS WhatsApp al numero che vi ricordo 346 12 72 406. Flamenco, Paranoia, Samurai Jay.

La nuova hit, nuovo successo di Samurai J dopo quello targato Sanremo 2026, Ossessione, continua con questo brano dal titolo Flamenco Paranoia. Ogni tanto lo vediamo anche in un famosissimo spot pubblicitario. Ok, continuiamo con la musica internazionale, quindi una hit che gira un po' in tutte le radio di tutto il mondo. Basta pensare che parliamo di Madonna, quindi è ovvio che gira alla grande un po' dappertutto. Questo è il nuovo singolo, Love Sensation, Madonna.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Ancora un saluto da Gianni a voi che seguite la diretta radio dai 96.8. Buon pomeriggio, sono le 17.40. Siamo entrati nello spazio dedicato al ritmo, alla dance e a voi discotecomani all'ascolto dei 96.8.

Bene amici, se volete potete anche partecipare al programma, basta inviare il messaggino WhatsApp al numero che vi ricordo 346 12 72 406, scrivere il titolo della canzone che si vuole ascoltare e dedicare, saluti, auguri. Sono questi come sempre gli ingredienti principali del nostro programma in diretta radio, non solo ovviamente, un saluto anche chi ci segue in streaming dall'app, in DAB, grazie per essere in nostra compagnia.

Bene, bene, in questo piccolo momento dedicato al ritmo, alla dance, c'è anche questo disco richiesto da Marco, che saluto e ringrazio, ha richiesto questo disco, il nuovo di Christian Marchi, Summer is Magic.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

E così sono tornati anche i Gemelli Diversi sulle scene musicali in tutte le radio con questa canzone per questa estate, Desiderio, il titolo del brano dei Gemelli Diversi che avremo modo di riascoltare anche nelle prossime puntate. Al mio paese arrivano cose belle, speriamo, questa è la speranza di tutti ovviamente, ma al mio paese è anche il titolo della canzone di Serena Brancale, Levante, Delia.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Cari amici e amiche in ascolto, continua il nostro live, la nostra diretta dallo studio 1 di Radio La Voce. Gianni in vostra compagnia, in diretta dai nostri studi che si trovano, ve lo ricordo, in via Marconi 107 in Muravera. Va bene, continuiamo con la prossima canzone. Potete ancora partecipare al programma inviando subito, appena potete ovviamente, i messaggi in WhatsApp al numero che vi ricordo 346 12 72 406. Sorry, scusa, lo siento, pinguini tattici nucleari.

Bene, siamo entrati nella parte finale della nostra trasmissione, amici, ultimi minuti con i quali stare ancora insieme, ascoltare buona musica e partecipare anche, voi che state seguendo il programma potete anche interagire con noi con i messaggini al 346 12 72 406. Mantra, questo è il titolo della nuova canzone di Niccolò Filippucci.

continua a riscuotere grande successo anche durante i suoi live. Niccolò Filippucci, colui che ha vinto nella categoria Giovani Nuove Proposte all'ultimo festival di Sanremo, Mantra il titolo di questa hit che sta andando molto bene in questo inizio estate e ci accompagnerà sicuramente per un bel po' di tempo questo brano di questo giovane artista Niccolò Filippucci. Elettra Lamborghini in arrivo, ormai è diventata anche presentatrice, la vediamo in diversi programmi televisivi sulla Rai. Ho letto che sostituirà Alessia Marcuzzi, se non ricordo male, sì, nel programma di Carlo Conti, tale quale show, nella prossima stagione da settembre, credo.

dovrebbe iniziare a settembre. Comunque, insomma, un po' di tutto, ma ovviamente lei è anche cantante, quindi ascoltiamo la sua nuova canzone dal titolo Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini.

0: Bam bam, bambina.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

18 minuti, siamo quasi alla fine di questa puntata, ultimi lanci. Abbiamo ancora spazio per ricevere i messaggini al 34 612 72 406. Intanto ci ascoltiamo. Tu cosa fai questa sera?

questo era il penultimo brano in programma, amici. Grazie per essere stati con me in questa puntata di questo giovedì 25 giugno 2026. Intanto c'è un'altra canzone abbinata alla dedica che adesso vi dirò, da Silvana, che saluto e ringrazio per la partecipazione al programma Dediche Richieste. Silvana che dedica a Cristina, Stefania, a Gianni, Strega Comanda, la nuova di Francesca Michelin. Con questa canzone chiudiamo la puntata, vi do appuntamento alla prossima, tutti quanti, speriamo che qualcuno in più, dalle 17.05 si parte per un altro viaggio musicale. Allora, la prossima canzone che vi ho appena pronunciato, di Francesca Michelin, Strega Comanda, dedicata a Cristina, Stefania, Gianna, da Silvana. Un saluto ancora alle protagoniste di questa dedica. Ciao.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 18 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Cerchiamo tutti le stesse cose: l'approvazione, la comprensione, l'accettazione, la serenità. Per ottenere tutto ciò, non tendere sempre la mano verso la bottiglia. Cercaci. Siamo Alcolisti Anonimi. Se il bere è diventato un problema, cercaci al telefono o sul web. Se vuoi cambiare,

occhi lucidi se penso quanto tempo abbiamo perso. Tu che mi uccidi ridendo, siamo polvere nell'universo. Lo sapevo e te l'avevo detto, sono sempre stato un po' diverso. Avrei fatto qualcosa di grande, lo sentivo crescere da dentro. E ora, ora, parla un po' con me.

cemento. Quante ne abbiamo passate sopra quelle strade, le abitudini che avevo sai che non sono cambiate. Quelle feste addosso come se fossero tatuate, fanno ancora male anche se adesso sono più lontane. È vero, ho fatto qualche soldo, anche se non ne parlo, preferisco altro, anche se a volte mi rifugio e piango. E non perché mi sento stanco, ma perché combatto, ripeto a me stesso, non cambiare mai, guido, non farlo. No!

colpa anche se non mi importa, mi conosci, non cambierò mai. Da quando non siamo d'accordo, per quando pensavo è troppo, il filo non lo puoi scalfire, è fatto di granito. Ciò che vuole sentire un figlio è solamente ti amerò, indipendentemente da ciò che farai. La tua famiglia è il bene più prezioso e unico, ma se la vivi male è di sicuro il tuo peggior nemico. Non

lo prometto. Oh, oh. Te lo prometto. Oh, oh. Te lo prometto.

Thank you.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Nella nostra celebrazione vogliamo ricordare e pregare per il nostro fratello Castello Antonio, che già un mese fa ci ha lasciato, è tornato alla casa del Padre. Offriamo insieme la nostra preghiera, proprio perché partecipi della pienezza della vita di Dio che il Signore ci ha promesso per noi. Perché la nostra preghiera sia gradita al Signore, chiediamo perdono delle nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata e sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Donaci, o Signore, di vivere sempre nel timore, nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: dal secondo libro dei re. Quando divenne re, Joachim aveva 18 anni. Regnò 3 mesi a Gerusalemme. Sua madre era di Gerusalemme e si chiamava Necusta, figlia di Elnatan. Fece ciò che è male agli occhi del Signore, come aveva fatto suo padre. In quel tempo gli ufficiali di Nabucodonosor, re di Babilonia, salirono a Gerusalemme e la città fu assediata. Nabucodonosor, re di Babilonia, giunse presso la città mentre i suoi ufficiali l'assediavano. Joachim, re di Giuda, uscì incontro al re di Babilonia con sua madre, i suoi ministri, i suoi comandanti e i suoi cortigiani. Il re di Babilonia lo fece prigioniero nell'anno 8° del suo regno. Asportò di là tutti i tesori del Tempio del Signore e i tesori della reggia. Fece a pezzi tutti gli oggetti d'oro che Salomone, re di Israele, aveva fatto nel Tempio del Signore, come aveva detto il Signore. Deportò tutta Gerusalemme, cioè tutti i comandanti, tutti i combattenti, in numero di 10.000 esuli, tutti i falegnami e i fabbri. Non rimase che la gente povera della terra. Deportò a Babilonia Joachim, inoltre portò in esilio da Gerusalemme a Babilonia la madre del re, le mogli del re, i suoi cortigiani e i nobili del paese. Inoltre, tutti gli uomini di valore, in numero di 7.000, i falegnami e i fabbri, in numero di 1.000, e tutti gli uomini validi alla guerra. Il re di Babilonia li condusse in esilio a Babilonia. Il re di Babilonia nominò re al posto di Joachim Mattania, suo zio, cambiandogli il nome in Sedecia. Parola di Dio. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
1: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo
0: nome. O Dio, nella tua eredità sono entrate le genti, hanno profanato il tuo santo tempio, hanno ridotto Gerusalemme in macerie, hanno abbandonato i cadaveri dei tuoi servi in pasto agli uccelli del cielo, la carne dei tuoi fedeli agli animali selvatici. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome, in pasto agli uccelli del cielo, la carne dei tuoi fedeli agli animali selvatici. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.

la tua misericordia, perché siamo così poveri. Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Liberaci e perdona i nostri peccati a motivo del tuo nome. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.

Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma allora io dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento. Egli, infatti, insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. La parola che oggi la liturgia ci dona sembra quasi che stoni con quello che abbiamo celebrato ieri, no? Li abbiamo celebrato San Giovanni Battista, testimone della verità, no? Amico del Signore, amico dello sposo, che ha dato la vita per Gesù e ha preparato la venuta del Signore. E poi sentiamo questa pagina del Libro dei Re, che ci dice una pagina di dolore del popolo di Israele, che è l'esilio del popolo portato a Babilonia dal re Nabucodonosor, che invade Gerusalemme, ma in un modo anche così forte, anche violento, se volete. E mi pare che la parola nel raccontarci questo non è solo qualcosa di storico che vuole dirci o della storia del popolo di Israele, ma c'è un messaggio profondo che l'autore sacro segnala nel raccontare questa esperienza di sofferenza e di dolore del popolo. Mi sembra che l'autore sacro segnala anche la causa. Qual è la causa di questo? Perché succede questo al popolo di Dio, il popolo dell'alleanza? Perché da come descrive è stata una cosa proprio violenta, perché vengono a toccare il Tempio del Signore, quello che Salomone aveva costruito, luogo della presenza di Dio, dove si custodiva l'Arca dell'Alleanza, con tutti gli ornamenti che il popolo aveva preparato in onore del Signore. Quindi toccando il Tempio sta toccando qualcosa di sacro, Nabucodonosor, e manca come un punto di riferimento per il popolo. Poi lo porta in esilio, lontano dalla propria terra, lontano dalle sue sicurezze,

lasciando nel paese, come dice, i poveri, cioè la gente che forse aveva poca importanza. E la causa, l'autore lo descrive così, cioè questo giovane Gioacchin, 18 anni, diventa re, ma regnò solo 3 mesi. Qual è la causa? E cosa succede, no? Che fece ciò che mai agli occhi del Signore, come aveva fatto suo padre. E suo padre cosa ha fatto? Si è allontanato da Dio. Dio che è fedele, Dio che ha fatto alleanza, Dio che benedice il suo popolo, però chi guida il popolo si allontana, e con lui tutto il popolo. Non mettono Dio in secondo piano e adorano altri dei, altre divinità, quelle che forse erano più in sintonia con le loro aspettative. E la causa è proprio questa, che Dio rispetta, Dio fa silenzio, Dio senz'altro soffre, vedendo il popolo per cui ha un progetto di salvezza che si allontana da lui. E Nabucodonosor fa quello che deve fare un re, invade, no, diventa anche strumento, se volete, di un castigo, di una conseguenza del peccato. Fece ciò che è male agli occhi del Signore, come aveva fatto suo padre, e poi si consegna in un modo anche, se volete, ingenuo, cioè non fa nessuna resistenza, non vuole soffrire, si consegna al re senza difendere il tempio, senza difendere il popolo, no? È una decisione incredibile quella che l'autore sacro fa. E credo che la risposta anche a questa, la luce a questa parola, la troviamo nel Vangelo di oggi, no? Dove Gesù sta dando delle indicazioni ai suoi discepoli, a coloro che lo seguono, no? Dicendo che le cose sono importanti. Poco prima aveva parlato della persecuzione, che non verranno accolti, dove lui si mette come unico Signore, qui lo ribadisce Gesù. E ai discepoli dice una cosa importante, che è lui il Signore su cui fondare la nostra vita. La vita personale, la vita della famiglia, la vita della comunità, la vita del popolo di Dio. Lui è la roccia. E ciò che Dio gradisce, ciò che, come dire, fa bene agli occhi di Dio, tocca il cuore di Dio, è fare la sua volontà. Perché Gesù dice così, no? E sembra una contraddizione, no? Non chiunque, e quel chiunque ci siamo dentro tutti, dai preti, le scuole, tutti i battezzati, il popolo di Dio. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli. Gesù sta dicendo, chi è il discepolo? Chi è che ha, come dire, il passaporto per entrare nel Regno dei Cieli? Qual è l'identità del discepolo? Non le parole, ma fare la volontà del Padre mio che è nei Cieli. E poi fa gli esempi, no? Molti diranno, Signore, Signore, non abbiamo profetato nel tuo nome, abbiamo scacciato demoni nel tuo nome. Quindi è un'azione incredibile, di potenza. Nel tuo nome abbiamo compiuto prodigi. Ma non basta, Gesù non si commuove, perché non è parlare, non è fare le cose nel nome del Signore. È proprio un coinvolgimento della persona, è fare la volontà del Padre mio. E fare la volontà di Dio è impegnativo, ci mette in gioco, no? È un chiederci io, nella mia vita personale, familiare, nella chiamata che ho ricevuto, cosa Dio vuole da me? Quindi viene come una priorità, una precedenza, no? E Gesù poi lo spiega, fa l'esempio della casa. La casa costruita sulla roccia e la casa costruita sulla sabbia. Cioè, su che io mi sono questionato, ho detto, ma la mia vita su che cosa è fondata? La mia vita di sacerdote, la nostra parrocchia, la stiamo fondando sulla roccia o sulla sabbia? Chiunque, qua ripeto, no, il chiunque, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica. Gesù ci aggiunge questo, e non basta ascoltare l'insegnamento di Gesù, bisogna metterlo in pratica, e sappiamo che l'insegnamento di Gesù ci porta sempre a fare la volontà del Padre, perché la missione di Gesù è portarci lì, realizzare il progetto del Padre, il desiderio del Padre, no? Chiunque ascolta le mie parole, le mette in pratica, è simile a un uomo saggio
che ha costruito la casa sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è simile a un uomo stolto che ha costruito la casa sulla sabbia. Se sulla roccia arrivano le tempeste, arriva il dolore, arriva la crisi, arriva la persecuzione, la casa non crolla. Perché? Perché la mia vita, la nostra vita è fondata sull'insegnamento di Gesù e cerchiamo di metterlo in pratica, cerchiamo di fare la volontà del Padre, giorno per giorno, nelle piccole cose, nel quotidiano, no? E Gesù ci dà anche, come dire, il segreto, no? Per avere la felicità, per avere la fermezza, per essere davvero il popolo di Dio, tutto il contrario di quello che hanno fatto gli israeliti, no? Nel libro dei Re, come viene descritto, no? Si sono allontanati da ciò che Dio desiderava, hanno fatto per conto loro. E scegliere di essere discepoli, fondare la nostra vita sulla roccia, Gesù ci dice come fare, no? Seguire, ascoltare il suo insegnamento, metterlo nel cuore, cercare di metterlo in pratica, come vuol dire? Vuol dire lasciarci guidare dal suo insegnamento. Gesù cosa direbbe in questo momento? Cosa farebbe in questa situazione? Il Signore cosa mi sta dicendo? Cosa vuole da me? È un chiedersi, non in forma negativa ma positiva, proprio perché nel fare la sua volontà, nel compiere la parola del Signore, quel Signore ci dà la grazia, la luce, la sapienza per agire, no? Ecco, noi vogliamo oggi rinnovare il nostro impegno, il nostro desiderio di avere la nostra vita fondata sulla roccia, non sulla sabbia, perché quando arriveranno i momenti di difficoltà, di tempesta, no? Siamo fermi e forti perché Lui ci accompagna, Lui ci sostiene. Cade la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. E la roccia sappiamo che è Gesù, è il Signore. Vogliamo rinnovare la nostra fede, il nostro abbandono in Lui, perché davvero Lui sia la nostra roccia, la nostra salvezza, il nostro aiuto in ogni momento, soprattutto quando ci sono momenti difficili dove a volte non è facile vedere la luce, avere la forza, ma sappiamo che l'amore dato e vissuto momento per momento, come il Signore ci ha chiesto di fare per il segreto, no? Perché il Signore ci riconosce come Suoi e ci dà la sua grazia e benedizione. Noi continuiamo a offrire insieme la nostra vita, la nostra preghiera, anche presentando le nostre famiglie, i nostri cari, in particolare quelli che stanno vivendo un momento di difficoltà, ma anche di sofferenza nel corpo e nello spirito, perché Gesù sia la loro roccia, la loro forza per vivere anche questi momenti, il loro sostegno per superare la fatica e la difficoltà.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto sei tu.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Allora, gloria del suo nome.
0: Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla Tua volontà, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, Tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a Tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza Ti servono tutte le creature, Ti lodano tutti i redenti, Ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, Ti celebriamo cantando senza fine la Tua lode.
2: Santo, Santo, Santo.

sono pieni della tua gloria, Osanna, Osanna, Osanna, nell'alto dei

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Antonio, che è chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, ti hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiate il dono della pace. Agnello di Dio, che tu abbi pietà di noi, Agnello di Dio, grazie del mondo, che togli i peccati del mondo,
non hanno nulla a fare

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Oh,

Preghiamo. O Padre, che ci hai rinnovati con il Santo Corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione per Cristo nostro Signore. Vi volevo, prima di invocare la benedizione, tanto ringraziare la famiglia di signor Antonio per un gesto che hanno fatto oggi, proprio in suffragio di signor Antonio, che mi sembra questa la carità. Le nostre tradizioni si evolvono nel tempo, no? E si adattano ad ogni circostanza. In molte occasioni, anche qui a Muravera, c'è stato qualcuno che ha portato il pane per il defunto, no? Da offrire, che è frutto della tradizione, perché è legato a una verità di fede. La carità copre una moltitudine di peccati, cioè la carità, la misericordia, no? E in altri tempi i poveri del paese, il giorno che c'era la messa di un defunto, era giorno di festa perché potevano mangiare, si mettevano alla porta della chiesa, e quei tempi poi cambiano, no? Noi seguiamo la tradizione, la rispettiamo, è una scelta che loro hanno fatto, ecco, anziché portare il pane, hanno fatto la spesa per due famiglie bisognose di Muravera. Concreto, no? Aiutare una famiglia, perché ci sono famiglie nel nostro paese che purtroppo stanno vivendo una condizione, situazione economica delicata, le manteniamo nel rispetto, però sappiamo che ci sono. Allora mi sembra bello dare testimonianza di questo gesto che loro hanno fatto, che hanno scelto di fare la carità. I tempi cambiano, no? E si arriva alla famiglia in questo modo, in suffragio. Quindi la carità davvero copre una moltitudine di peccati, quindi un'opera di bene, un aiuto a quella famiglia che non sanno da dove arriva. Loro diranno grazie e ringraziamo il Signore, perché è l'amore che arriva alle famiglie, no? Quindi vogliamo chiedere al Signore che ci benedica nel nostro cammino, nella nostra condivisione, nel nostro aiuto ai fratelli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

0: Abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.
1: Sono le 19 e 41 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 20.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
3: Radio La Voce.

Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Io amando a modo mio, ho sbagliato tante cose, tante mode, non le seguo. Io amando a modo mio, avrei voluto darti meno.

quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amo.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

prima di essere partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
2: Bring the action.

0: Sono le 21 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Radio La Voce.

nostri anni sono pillole per il raffreddore. Sono i segni sulla pelle di chi ha perso l'onore. Un susseguirsi di facce nate col bianco e nero, che rimangono le stesse anche in multicolore. Sono le fotografie di chi ha visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra. Una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche una finestra.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

che dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto, sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

0: Sono le 22 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 22 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Questi dicono vai forte, hey.

ma dove sei? Sono mesi che sto digerendo una lettera che avrei voluto averti letto in tempo. E ti chiedo scusa se ti sto cantando e non scrivendo, ma la musica è la lingua con cui parlo meglio. Vorrei un mondo più sincero con meno confini, invece di una società modello, telefono senza fili. È un mondo che funziona come il gioco della sedia, ognuno pensa al suo posto e gli altri giù per terra.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

rispecchia la finestra, la carne, le emozioni. Dimmi che sono specchio delle contraddizioni. Difficile vedere se il vapore non svanisce, l'appiccicoso e

coscienza iconoclasta, volgare e irriverente, ma questo è solo un corpo, il riflesso grossolano di donna o forse uomo.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

Buonasera, senta, sono Zalone Abbigliamento. Volevo sapere. Zalone Abbigliamento? Ma sei la camera di commercio tu? Senta, volevo avere informazione quanto riguarda la scancellazione. Perché siccome che devo chiudere l'attività che non si sta vendendo più niente, volevo sapere le carte da fare. Come non risulto? Mi avete già scancellato voi 10 anni fa. Quindi io praticamente chiudo, cioè non faccio niente. Va bene, arrivederci.

0: Ehi, hey, ciao Mario, zalò l'abbigliamento su. Senti Mario, io so che tu sei un bravo aglione. Ti dovevo chiedere una cortesia, se per piacere quell'ordine con la consegna a maggio me lo potevi bloccarlo, perché Mario non sto vendendo più niente. Ah, me l'avevi già bloccato tu? Mario, sei uno struzzo, io l'ho sempre pensato, Mario.
1: Avevo cominciato con poco, una baracca e la mia, con due dipendenti, chiaramente a nero. Ma poi mi espandevo.

0: three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's the new style.
7: Sono le due.
8: Eros Ramazzotti fino all'estasi in collaborazione con Nicole Scherzinger.